Manu Maloise Pepa Tala Oloa Moa Ufata Uri Pekin Saint Paul in New World. E utu fua fo elauta vale le papu le pipi. Ufa manu yanga ne pia e manu malo mai se set yele teaching cell I aso fari le taitasi. A lafo sa utapa ap tolus furu tala pe sili atu e maua lo uava no de se. E fa pena fo I pia la.